0: Radio.
1: Wow, oh. O più sente non sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho più.